0: È la banana.
1: È la banana.
0: Ja, l'unico frutto dell'amor in naš Capri Summer Box čaka na vaše SMS-e. 031 533 288.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Radio Caprice.